kgaditlhe ke makgabe a dipapetla ke lebile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsafa moya wa me o tletse poifo ke lebile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa lefetwa yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšha rakgaditlhe mpuelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke abele badimo ke khuele khuting ke tlhapise sedimo malome mpuelele mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong le dihutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapedi.

Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko. A re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi. Le mo kopelong o ne a khatlhana Naledi. Fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le difene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi. A lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi. Ra ipotsa gore na re go